0: Definitivamente sei, definitivamente sei, so, ci prendiamo in un cinema di Caracol, quando la cinema si uscì in Mauritania, mi giravamo per scegliere di entrare a te, guarda,
1: Radio Cuvillier, a Beirin Trior no FM